sono eno la kujan tum rasa inora ningko di domu eno sabe ku pelolon sana ku mikti sono eno ningko buka dada.